fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende.

malgrado questo non ti lascerei. Chi più amo sei tu. E sempre al momento giusto te ne vai, ritorni quando io poi me ne andrei.

mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via.

quelle corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

tre bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però, domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile.